si sentirono per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicci ciucciu di botto mi veniste a risvegliar.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carezze in casa è questa.